gagne il man, a chi malo sempre torna e borricchio, le canapè, le sofà, se pompa, le fauteuil de grand madame, se pompa, le divan con del valeur, se pompe, en celle de beau pure, se pourne. Devo dire, di più tardi che ero dite che volevo passare sul pavimento, sa te chi bosca dietro in fronte. Oh.